0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

la stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

for everyone.

0: Enjoy your life.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

Fatti un altro pensiero, fatti calò. La fresca, vogliamo ma smetto, sto ubriacone. Che bella cavalla.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, mi piace che si balla.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

le arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non ragione gente.

quella volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di

Emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

l'hai visto tra sulagna, l'otra noce, reia, reia, besandome già chiso che mi orgullo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna, suona DJ Foxy.
1: Radio Sole Luna!
2: Alla console DJ Foxy!
3: Benvenuti a tutti su Radio Sole Luna.
4: Buonasera a tutti.
3: Suona per voi.

0: Buona musica a tutti con DJ Foxy alla console. Alla console. Alla console.
1: Buona musica a tutti con DJ Foxy. Su Radio Sole e Luna è qui la festa. È qui la festa.
2: Allora, cominciamo a salutare. E salutiamo Azzurra, Yanez, Angelo Baffo, Marika, Fenice, The Crew, Alize, Felix, Paola, Fira Beccamorto, i nostri bottini Whisky per Latte Bunny, Melody, Lilli, Kaki e Micione.

0: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Nicione, vi lascio la Foxy. Ma senta un attimino, è un quarto d'ora. Un saluto da Nicione, un saluto anche da
1: Deborah
0: e un saluto da Foxy, ve la lascio. Poi se c'è posto, se dà conferma, per domenica ore 19 c'è DJ Deborah e devo invitare pure Lilli, perché non l'ha ascoltata per niente. Deborah chi è? La figlia mia. Foxy chi è? La mia nipotina. Arrivo più tardi, ciao ragazzi.

0: no, no. Allora, domenica. Abbiamo detto. Sabato. Adesso io che sono andato in confusione. Vabbè, allora domenica c'era baby, sabato ore 19, va benissimo. Io mi assento 10 minuti, a dopo.
1: Eccomi ragazzi, mi sono un po' confuso. Adesso ascoltiamo To The Night di nessuno.

Invece in Puglia, da noi, non si dice stunata, ma si dice, se mi ricordo bene, capo di cioccolata. Capo di cioccolata, cioè testa di cioccolata, cioè tutto scemo.

0: da noi è appena arrivato un bellissimo fulmine. Cioè fa proprio
1: tempesta.
0: Tempesta, tuoni e fulmini.

Oggi metteremo soltanto musica più calma perché così. Oggi mi sono fatta una playlist che dura 4 ore, 7 minuti e 2 secondi. Se me lo chiedete, sì, ho letto.

Adesso ascoltiamo la nebbia agli iridi colli. È una poesia che è stata cantata da Fiorello. Micione mi ha detto che lui da piccolo aveva fatto questa poesia a scuola. San Martino prima si chiamava.

Anche voi da piccoli avete imparato questa poesia? A scuola, ovviamente.

Poi stasera cosa mangiate? Io mangerò un bel uovo sbattuto, perché oggi alle 4:30 sono uscita da scuola. Cioè alle 4:30 ci hanno fatto uscire da scuola, perché facciamo un progetto 3D sui PC. Ecco perché sono brava con i PC, proprio per questo. Sono anche più brava di DJ Deborah, ma non glielo dite. Tanto adesso si è allontanata, sta preparando per tutti. Oggi mangiamo col nonno. Polpette fritte, guarda. Oggi purtroppo i miei cuginetti non possono venire. Sicuramente li sentiremo, forse li sentiremo quando verranno, anche perché sono piccolini. Uno ha 4 anni e l'altro ha 7 anni. Sono carinissimi. 8. A me mi viene sempre 7 anni, perché prima faceva la seconda, adesso fa la terza ovviamente.

di oggi faremo più canzoni calme. Adesso ascoltiamo Mango, La Rondine. Di Mango che purtroppo è morto. Che adesso sta solo... cioè, c'è solo la figlia, Angelina Mango. Che ho pensato, adesso rimetto una dopo.

0: Oh, è entrata Cami. Ciao Cami, incontro il DJ Fozzi ovviamente.
1: Radio Sole Luna, suona DJ Fozzi.
0: No, Micio si è allontanato un po'. Grazie Cami. Signore.

Ciao Franci, con Dolce DJ Foxy. Ricordo il palinsesto di oggi. Allora, 18 Foxy, io, ore 19 Franci, ore 20 abbiamo Giuseppe CT, ore 21 Patti e alle 22 abbiamo Rita. Ma che tu dica fa? Adesso ascoltiamo Gelosia di Adriano Celentano.

Ciao Jessy, in console c'è DJ Fazzi. Buon ascolto e ricordo il pancesto. Ore 18 ci sono io, ore 19 abbiamo Franci, ore 20 abbiamo Giuseppe CT, ore 21 abbiamo... chi abbiamo? Abbiamo Patti. E alle 22 abbiamo Rita.

0: prossima canzone la dedichiamo a Shaki.
1: Da parte di Micione, Deborah
0: e Foxy.
1: Tre DJ qua.
0: Sì, sì.

0: Adesso ascoltiamo a te di Jovanotti, questa qua la dedichiamo a Shaki, Dina, vabbè, stessa cosa. Da parte di Fozzi,
1: Biggio!
2: Deborah!
3: Ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni.
0: A dopo fatti!
3: A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere
4: Radio
3: nella
4: Sirene.
3: Mia mano,
4: suona
3: fragile
4: DJ Fox.
3: Che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei
0: da noi ha fatto fulmini, Jesse,
3: sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai.
1: Eh sì, Jessy, pure da noi.
0: Le forze della natura si concentrano in te. Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte.
1: Ormai siamo arrivati all'autunno, inverno.

0: da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore.
1: Ciao Angelo, a dopo.
0: A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

Adesso ascoltiamo Lambada del 1989. Micion non ha pagato l'affitto, quindi è stato sfrattato subito dal suo PC. E quindi questo è diventato mio. No, scherzo, è ancora suo.

prossima canzone la dedichiamo a Jessie. Sai che si è abbassato un po'. Ok, si è alzato. Prova, prova, sì, ok.

0: Adesso ascoltiamo La notte vola di Lorella Cuccarini. Stavo per dire Caccarini.
1: Povera Lorella, no, no, che no, fine! No.

0: voi, avete capito a chi l'abbiamo dedicata?
1: Ciao Daniele, in console c'è DJ Fozzi.
0: DJ Franti alle 19.

0: Vieni, la notte vola.
1: Adesso ascoltiamo Cuore di Rita Pavone.
2: Mio cuore.
1: Questa la dedichiamo a mia nonna.

0: Brooklyn Bounce Remix for the ultimate Venga.
1: Adesso ascoltiamo Boom Boom Boom di Venga Boys. Questa è quella la mia ultima canzone. Adesso cominciamo a salutare.

0: Allora, cominciamo a salutare. Ringraziamo Tony Gif, Axel, Manu, il Sardo, Azzurra, Cammy Barista, Daniele, Yanez, io, DJ Grazia, Marika, Fenice, Catwoman, Alize, Felix, Paola, Ciro Beccamorto, i nostri bottini, Whisky, Pilote e Bunny, poi Jessie, Melody, Franci, Shaki e Micione, i nostri due titolari. E cosa devo dire? Grazie a tutti per la buona diretta e ci vedremo sicuramente domani. Un saluto da
1: Deborah.
0: Diamo una buona diretta a Franci, saluta anche.
2: Ciao a tutti, Micione, vi ricordo sabato ore 19, Deborah, non mancate.
0: Tanto non ci sarà Fozzi, meglio se sta Deborah. Lei fa poche volte. Allora, buona diretta Franci e libera la diretta. Ciao ciao.

La musica, le emozioni, i sentimenti. Dove la parola manca, là comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Eccomi qua, buonasera a tutti. Ringrazio Foxy per il passaggio di console, bellissima diretta, bravissima. Inizio con il salutare questa bellissima chattina partendo dai nostri due titolari Shaggy e Micione, dai Bottini, DJ Giuseppe, Giovanna Ballo, Rita, Jessie, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, Catwoman, The Cross, Fenice, Marica, Giorgina, Dianez, Rottweiler, Cami, Azzurra, Manu il Sardo, Tony ed Axel e il mio amore Daniele. E vi auguro un buon ascolto.

0: Ops, cari amici, abbiamo una chiamata in diretta da parte di Giorgi, Manu e Serena, che vogliono farvi un saluto a tutta la radio Sole Luna. Prego, parlate.
1: Un saluto speciale alla radio Sole Luna.
2: Dai, Manuel.
1: Buonasera a tutti e buona diretta a tutti e sentite la vostra fantastica DJ Franci. Buona visione a tutti.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie. Bravi, bravi. Ok, andiamo avanti con Volevo la bambola, Simone Cristicchi.
3: Stelline, letterine, meteorine, siliconate, calendariate.

fare l'amore. La mia mamma mi diceva che diceva la tua. La risposta è che diceva la tua mamma. Ci proviamo? Va. La

0: E dopo questa parodia andiamo
1: Michele
0: avanti.
1: Michele Ranieri, con... Antonio Pascuzzo.
0: Andiamo avanti con una Grazie. Richiesta di Tony Gif. Ti voglio sentire. Tutta per te, Tony.

E si va avanti con una richiesta della nostra Jessie. Franco D'Amato, più bella de te. Tutta per te, Jessie.

Questa la taglio perché ho 2 minuti e mi è arrivata una richiesta di Jessie che vuole fare una dedica a me e a Daniele, al mio amore Daniele, con Vittorio Bellini.

guardi negli occhi come fossi uno sconosciuto. Io sorrido piano, ma dentro cade tutto.

0: Mi chiedi piano.
1: Guarda Jessy, questa canzone è bellissima, è ci vero. Conosciamo. Il primo bacio io e Daniele ce lo siamo dati in riva al mare. Lui faceva la guardia. Però i fiori non l'ho mai voluti, perché preferisco i cioccolatini.

Capito, Jesse? Per comprarmi i cioccolatini gli devo dare i soldi, perché lui se no non li sborza di tasca sua. Io vi saluto, ho rubato già un minuto a Giuseppe che se no mi mena. Giuseppe, preparati che ti lancio la console e ti prendo in testa. Buona diretta, Giuseppe. Ciao a tutti e grazie. Della mia mano, nella tua mano.

0: benvenuti
1: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa Radio Web. Radio Web sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
2: Ed eccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Franci per il passaggio della console, brava come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Sciacchi e Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

Dopo aver ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con gli Baccarat ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Yersi Kanbuji.

Dopo aver ascoltato questa bellissima song dei Baccara, noi passiamo con il prossimo brano. Con i Boney M ci andiamo ad ascoltare la loro Ma Becker.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Bone M, noi passiamo con il prossimo brano. Con la bravissima e mitica Amanda Lear ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Queen of Chinatown.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Amanda Lear, noi passiamo con il prossimo brano con la bravissima Andrea Junkers. Ci andiamo ad ascoltare la sua Amore, Amore.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Roy Orbison, noi passiamo con un'altra bellissima song con Alice DJ. Andiamo ad ascoltare la sua Better Off Alone.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della bravissima DJ Alice, noi passiamo con un'altra bellissima song con Whitney Houston. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, I Will Always Love You.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song della mitica Whitney Houston, passiamo con il prossimo brano con Madonna. Ci andiamo ad ascoltare la sua Like a Prayer.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della bravissima Madonna, noi passiamo con il prossimo brano. Con il Level 42 ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Lesson in Love.

dopo aver ascoltato anche questa bellissima song dei Level 42, passiamo con un'altra bellissima song con i Delegation. Andiamo ad ascoltare la loro bellissima song You and Me.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Delegation, noi passiamo con il prossimo brano con la bravissima Tina Turner. Ci andiamo ad ascoltare la sua The Best.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song della mitica Tina Turner, passiamo con il prossimo brano con Shaky Stevens, ci andiamo ad ascoltare la sua Give Me You Heart.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Jackie Stevens, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Snap, ci andiamo ad ascoltare la loro Color of Love.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Snap. Noi passiamo con il prossimo brano, con i Rubettens. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Sugar Baby Love.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Rubettens, passiamo con il prossimo brano con la bravissima Adele. Ci andiamo ad ascoltare la sua Someone Like You.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song della bravissima Adele, passiamo con la mia ultima song per questa sera, con la bravissima La Bouche. Ci andiamo ad ascoltare la sua Be Me Lover.

0: DJ Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.
1: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Patty. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento. E che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. Patty, se sei pronta, vai che la console è tutta tua e buona diretta.

Buonasera, buonasera a voi amici di Radio Sole Luna. Faccio i complimenti ai DJ che mi hanno preceduto, innanzitutto al nostro DJ Giuseppe CT che mi ha concesso il console. Tutti i complimenti anche a Franci e a chi era prima di lei, ragazzi, non riesco a leggere. Ok, allora come inizio, ragazzi, voglio farvi partecipi. Come ho messo la diretta, il gatto mi è salito sul microfono e non mi mollava il microfono, quindi faremo la diretta con il gatto qui con me. Va bene, niente, dai, torniamo serie. Allora, buonasera a tutti, io sono Patti, vi terrò compagnia fino alle ore 22, dopodiché arriverà la... Va bene, niente, mi è venuta la ridarola e quindi quando comincio a ridere non ce n'è per nessuno. Allora, dopo di me, stavo dicendo, ci sarà la nostra bravissima Rita a tenervi compagnia. Quindi tanta bella musica, tutta per voi, amici di Radio Sole e Luna. E iniziamo a salutare, va, perché di ciance ne sto facendo tante. Allora, saluto i nostri titolari, Shaki e Micione. Un saluto a Dina, un saluto ai nostri bottini. Dopodiché salutiamo Daras, Elka, Bob e DJ Giuseppe che ci ha appena allietato con la sua bella diretta. Giovanna Ballo, Rita che vi terrà compagnia alle ore 22, come vi ho già detto. Franci, Jessy, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, Claudio, The Crew, Andy, Fenice, Marika, Rara, e poi Puma, Carlotta, Rottweiler, la nostra Cami, Azzurra e Tony. Allora, che dire? Iniziamo con la musica, prima canzone di questa mia diretta, prima dedica che va al nostro DJ uscente, quindi al nostro bravissimo Giuseppe. Per te, Giuseppe, ho scelto questa canzone di Ivano Fossati. La mia banda suona rock, tutto per Giuseppe.

e tutti gli amici della chattina si associano per Giuseppe CT. E io voglio anche ringraziare tutti voi per avermi augurato la buona diretta. A tutti voi un buon ascolto e un buon divertimento.

dopo Ivano Fossati passiamo a un grande cantautore della musica italiana, Francesco De Gregori, con La donna cannone.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone

Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

veramente fantastica questa canzone, è veramente una poesia. Allora, saluto l'amica Patrizia. Ciao Patrizia, benvenuta, e passiamo alla prossima canzone di Laura Branigan con Gloria.

Ed ora balliamo un po' con il meraviglioso Bruce Springsteen con Dancing in the Dark.

con la canzone che sta per arrivare, vi voglio vedere tutti a ballare. Fa anche rima, guarda, senza volerlo. Avanti ragazzi, arrivano i meravigliosi Brewer Brothers con Everybody Need Somebody to Love. E vai!

Molto, ciao ciao, grazie della buona diretta. Un buon ascolto a te, ciao.

un saluto al nostro DJ Bello. Ciao ciao Bello. Un salutone a Fati. Ciao ciao.

Allora, ragazzi, mi sono trovata qua per qua una canzone di Gianni Vezzosi, Testardo Cuore. Vediamo un po' chi lo possiamo dedicare. Secondo voi, chi è un appassionato di Gianni Vezzosi? Che sia il nostro amico Puma? Allora gliela voglio dedicare per te, Puma, Gianni Vezzosi, Testardo Cuore.

Allora, ragazzi, mi è stata richiesta questa canzone di Julio Iglesias. Allora, io il francese non conosco nulla, tranne baguette, il mio francese finisce lì. Quindi, Aimer le vie. Non so se è così, ma prendetela così. Vabbè. Allora, questa canzone mi è stata richiesta da Tony e vabbè, perché a lui piace, la vuole sentire, ha piacere di sentire questa canzone. Io non la conosco, però vabbè, gliela voglio dedicare lo stesso. Per te, Tony.

inutile, lo so che baguette è il pane, Puma, lo so. Io l'unica cosa che so in francese. E allora? Ah no, conosco anche i croissant.

Ed ecco che sta arrivando una canzone che va in dedica al nostro Roby, carissimo Roby, per te Gigi D'Agostino con bla bla bla.

avanti su, ragazzi. Tutti in pista a ballare con il nostro Roby. Sì, dai, per una volta che è riuscito a venirci a trovare, Roby, guarda che ti stiamo aspettando, eh. Cerca di muoverti, a stare bene, che ti aspettiamo, sì. Gigi D'Agostino, bla bla bla.

ragazzi, se sentite delle botte mentre ho il microfono acceso, non spaventatevi, non sono io che cado, ma il temporale, c'è un temporalone pazzesco. Vabbè, facciamo, serve un po' d'acqua, quindi che venga.

cambiamo musica? Sì, la cambiamo, dai. Allora, stasera, lo sapete, ho fatto un bel mix di... un bel fritto misto di musica. Quindi arriva lui, arriva uno dei miei amori, uno dei cantanti, dei cantautori che a me piacciono di più, cioè, ormai lo sapete, è Ligabue con Non è tempo per noi. E la voglio dedicare a tutti voi amici di Radio Sole Luna.

Una buonanotte all'amica Bove, ciao ciao. Ed ora per tutti i sorcini, Renato Zero con i migliori anni della nostra vita.

Allora, ragazzi, scusate, chi vuole un gatto tecnico che è diventato tecnico del suono e del microfono? Sì, c'è la mia gattina che questa sera veramente non mi lascia il microfono. Forse vuol far diretta lei, dirà: Patti, tu sei, non sei capace. Quindi fai dirette come un cane. Quindi faccio io che sono un gatto. Vabbè, a parte gli scherzi, ragazzi, comunque ve la cedo, solo in prestito. Marco Mengoni con l'essenziale.

Snoppo, ma la mia gattina non te la do se hai due cagnoloni. Lascia stare, me la tengo, gli faccio fare il tecnico dell'audio, del suono.

ridendo e scherzando, e si è fatta. Si sono fatte quasi le 22, quindi è ora di passare alla diretta alla nostra bravissima Rita, che vi terrà compagnia con la sua di bella musica. Allora, inizio con salutare tutti voi che siete in chattina, a partire dai nostri due titolari, Sciacchi e Micione. Un saluto a Dina. E poi salutiamo Daras, Elka, DJ Bello, Giovanna Ballo, Rita, Andrea e poi Franci, speaker Giuseppe, Amalia, Jessy e i nostri bottini, Ciro Becchino, Felix Alizé, Claudio, The Crow, Fenice, Marica, Fati, Puma, Carlotta Rodweiler, Patrizia Azzurra e Tony. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalle app esterne, da Alexa, e a tutti voi un bacione, il mio consueto bacio, ma questa volta siamo in due, io e la mia amicetta Anna, che anche lei ha partecipato, quindi un bacione a tutti voi e un risentirci a presto. Carissima Rita, sei pronta? Penso proprio di sì, quindi al mio 3 la diretta è tutta tua. Pronta? 1, 2, 3, buona diretta Rita, ciao ragazzi, alla prossima, ciao ciao ciao!

Radio Sole Luna c'è Rita insieme a te. Musica, dediche e richieste per stare in buona compagnia. Metti la cuffia e già ti senti re. Su Radio Sole Luna

0: insieme a te.
1: Eccomi qua, buonasera a tutti, buonasera Radio Sole e Luna. Vi terrò compagnia fino alle ore 3, 11, più o meno, 23 qualcosa, va? Saluto, ringrazio soprattutto Patti per l'ottimo passaggio della console, bravissima come sempre. Come bravi sono stati i DJ prima di noi, Foxy, Franci e Giuseppe CT. Saluto tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno e vado a salutare Shaki, Micione, Daras, Elka, Patrizia, poi abbiamo DJ Bello, ci sentiamo più giù, Giovanna, Patti bravissima, poi Andrea, Franci, Speaker Giuseppe, poi abbiamo Amalia, ancora più giù, Ciro, Felix, Alize, Claudio, Tegrov, Fenis, Marica, Fati, Alexito, poi ancora Puma, Carlotta, questo nome che non riesco a leggere, Rottweiler, Azzurra e Tony Jeep. Grazie a tutti per la buona diretta, a voi vi auguro un buon ascolto.

E il primo brano lo vado a dedicare a Patti, una rosa blu, Michele Zarrillo. Notte all'Ixito, alla prossima!

E adesso per tutti voi in chat, animali notturni, Malika Yen. Grazie Fati.

0: giorni.
1: Apro gli occhi, ti penso.
2: Allora, per i birilli blu, io ho in mente te, Chef Shapiro e Maurizio Vandelli.

Infatti si associa per i birilli blu. Anche Jessie,

E adesso per i birilli bianchi, ricchi e poveri, come vorrei.

Ai, Giuseppe, mi dispiace, dai, prendi qualcosa. Ciao Dani, benvenuto in Consorzio Rita. Grazie della buona diretta a te e buon ascolto.

Iva Zanicchi, testarda, io, è un live. E per tutto per te, Fati. Ma prego, Fati.

Grande Ivan Zanicchi. Per tutti voi, Wes e Dori Ghezzi, un corpo e un'anima.

0: Ragazzi, volevamo il freddo e allora adesso non possiamo dire niente.
1: E non ci lasceremo mai.
0: Il prossimo brano è un brano che mi ha richiesto proprio Rosa.

Stella stellina, Ermal Meta, tutta per te, Rosa. Lo so, Giuseppe, a Napoli non piove forte, piove sempre, ma piove.

Benvenuta Debora, in console c'è Rita. E tutti si sono associati.

0: E adesso per Shaki, Giovanna, Franci, non mi ricordo più se c'era qualcun altro, Renato Zero, dimmi chi dorme accanto a me.
1: La notte voli, la notte ti consoli, dimmi chi dorme accanto a me.
0: Ma prego, Shaki.
1: I tuoi pensieri si muovono furtivi, dimmi chi dorme accanto a me.
0: Prego, Giovanna.
1: Belle disarmante tu sei qua.
0: È vero, Fati, scusami. Allora, per Shaki, per Giovanna, per Franci e per Fabio.

0: Adriano Celentano, l'emozione non ha voce. Questo me lo autodedico e lo dedico a tutte le coppie di Radio Sole Luna.
1: L'emozione non ha voce.
0: Ma grazie.

0: Ma prego, Rosa, grazie.
1: Io con te sarò sincero, resterò quel che sono.
0: Grazie, Fati. Grazie, Franci, Pati, tutti.

0: Anna Ox, donna con te, per tutte voi donne in chat.
1: Quanti ricordi dietro me.
0: E anche per me.

Ecco, mi mancava, era troppo bello lo squalo. Allora, per Sciacchi e Micione, grande amore, il volo.

0: penso solo.
1: Anche infatti si è associata, tutti si sono associati.
2: Quando vedo, vedo solo.
1: Buonanotte Patti, grazie per essere stata qui con noi. E vi voglio ricordare gli appuntamenti per domani. Allora, alle 18 avremo Foxy, alle 19 Franci, alle 20 Shaggy, alle 21 Black Knight.

E questa la dedichiamo ad Andrea, se ci ascolta, visto che sta mangiando o ha finito di mangiare, pigliando un caffè, gli sparatrappi.

Giovanna. Grazie, Rosa.

0: Allora, questo è l'ultimo brano, vi ringrazio per essere stati qui con me, spero che vi siate divertiti, che avete passato una bella ora allegra e andiamo a vi ringrazio e vi ricordo che domani alle ore 18 avremo Foxy, alle 19 Franci, alle 20 Shaki, alle 21 Black Knight, alle 22 Step. Stasera mi tocca salutarvi uno per uno. Allora saluto Shaki, Micione, poi Patrizia, Dina, abbiamo DJ Bello, Dani, Anna, poi ancora, vabbè, Andrea che dorme, Speaker Giuseppe, poi ancora Ciro, Felix, Alize, Claudio, Tecrov, Finis, Marica, Carlotta, Rottweiler, Cami, Azzurra e Tony Chip. Che dire, grazie a tutti della buona diretta e grazie a voi per essere stati qui con me. Vi auguro la buonanotte e vi aspettiamo domani su Radio Sole Luna.
1: Para adelante y para atrás.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.